0: Dopo tu mi inviare.
1: Io sono meglio a Caracas.
0: Inviare
2: wa kwa mpoto mfazeri sufreri wa kwa mpoto mfazeri sufreri.

0: Hey, Mutambino. Hai, ke meletse ba nnete bo. Se di doctor wa raba go lotse. Hai, ke mo go tla papa.
1: Hey, tip, hey. Ke mo le machana ka tarati wena.